Wale koko ome koko to yori se si nyame njou. Wale koko ome koko to yori se si nyame njou. Wale koko ome koko to yori se si nyame njou. Wale koko ome koko to yori se si nyame njou. Male lango, onye lo tuku kuki menge, onye lo tuku kuki menge, boka mi mbongo jose. Ha, indeli yo, ba yele yo, yo deli yo, yo ho, indeli yo, ba yele.